canto. Me d'oro il sene piagato, verso lui per nulli a conto. Son nei fuoco i miei sospiri, son di bronzo suoi tesori. Se si parla, poi diverto.